0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo, rovesci e locali temporali sui rilievi dalle ore centrali, generalmente deboli o localmente moderati, in serata una possibile formazione di temporali localmente forti tra biellese, torinese e cuneese, temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Il caso dello studente con disabilità ustionato con un accendino dal compagno di scuola, l'aggressione avvenuta giovedì scorso negli spogliatoi di un istituto del torinese, l'alberghiero Arturo Prever di Pinerolo. Interviene la dirigente scolastica Roberta Martino, proporrò l'espulsione del compagno, un episodio inaccettabile in una scuola inclusiva. Andiamo nel cuneese, investita da un pulmino a Mondovì è morta una donna di 65 anni, da subito era apparsa molto grave la 35esima vittima sulle strade della Granda da inizio anno, poche ore prima era morto un motociclista. Ingerisce droga prima del controllo dei carabinieri, è grave, un'operazione in corso Giulio Cesare a Torino ha consentito di individuare diversi body stuffer, persone che ingeriscono dosi per evitare i controlli. Andiamo ad Asti, la crisi della Conecta slitta a novembre, il trasferimento delle 97 lavoratrici, nata come polo strategico per la gestione di clienti di colossi bancari, assicurativi ed energetici, con oltre 1000 addetti, la struttura ha subito un drastico ridimensionamento, complice anche la spinta verso l'intelligenza artificiale. Muore a 36 anni dopo un trapianto di cuore a Torino, disposta all'autopsia, la procura ha aperto un'indagine dopo un esposto della famiglia di un uomo di 36 anni che è deceduto il 1 ottobre scorso all'ospedale Molinette. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
5: Radio Frejus. La differenza la senti.
6: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città, Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Nel centro di Giavena c'è una scuola davvero a misura di bambino. La scuola dell'infanzia e sezione primavera Beata Vergine Consolata accoglie i piccoli dai 24 ai 36 mesi nella sezione dedicata sezione primavera. Dai 3 ai 6 anni, nelle tre sezioni, in un ambiente sereno e familiare. Aperta da settembre a giugno, ma con servizi anche durante le vacanze e centro estivo a luglio. Orario flessibile dalle 7.30 alle 18. Cucina fresca interna, ampio giardino, laboratori e tante attività per crescere insieme ogni giorno. Asilo infantile Beata Vergine Consolata di Giaveno, il posto giusto dove iniziare a crescere. Vieni a conoscerci.
4: Mamma, torniamo domani?
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
6: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 7 e un minuto.
1: Bentrovati. Il conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze di difesa russe hanno neutralizzato 105 droni ucraini diretti verso Mosca. Un drone ha colpito un sito petrolifero russo. Intanto arriva un nuovo allarme degli 007 tedeschi, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino, citando tra gli esempi il fallito attentato di Lipsia. Le proteste studentesche in Francia. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione, un altro adolescente invece ha perso l'uso di un occhio. Le associazioni studentesche accusano il governo di reprimere le mobilitazioni con una brutalità sproporzionata. Oggi è prevista una nuova giornata d'azione, gli studenti chiedono più risorse per l'istruzione. Violenta esplosione ieri sera in un'abitazione a Bergamo, provocata probabilmente da una fuga di gas. Almeno 8 le persone rimaste ferite, evacuate alla palazzina per effettuare le verifiche sulla stabilità dell'edificio. Calcio Nations League. A Bologna ieri sera l'Italia ha sconfitto la Turchia per 3-1, gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. La vittoria, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia, proietta gli azzurri al secondo posto del gruppo 1. È tutto, a più tardi.
2: Essere sempre informato sulle notizie della tua città. Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefono allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
4: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo, sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
3: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lurza a Selvaggio. È proprio qui accanto.
5: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno, o su solferino9.com.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: eyes.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, la sfera sentimentale torna a brillare. I rapporti si rafforzano e cresce l'armonia. I single potrebbero vivere momenti di incertezza, soprattutto per le emozioni. Chi lavora in proprio potrebbe ricevere un riconoscimento importante. Toro, un nuovo incontro può risvegliare passioni sopite. Arrivano risposte decisive che daranno direzione al vostro futuro. Nel lavoro, attenzione a non caricarsi di troppi impegni contemporaneamente. Fate una cosa per volta. Gemelli, la giornata, pur lunga e faticosa, regalerà momenti di serenità con la persona amata. I single sono aperti a nuove conoscenze. In campo professionale, la produttività è in netto aumento. Cancro. In coppia possono emergere piccole discussioni, ma nulla di irrisolvibile. I single sprigionano un fascino speciale che non passerà inosservato. Nel lavoro è il momento di cogliere al volo le nuove opportunità. Leone. Con il partner si apre una fase di cambiamento costruttivo. In ambito professionale serve flessibilità per valutare le nuove proposte. L'umore resta un po' instabile, ma gestibile, mantenendo la calma. Vergine. Il bisogno di indipendenza si fa sentire con forza oggi. In coppia c'è il rischio che il partner risulti troppo invadente. Provate a ristabilire i vostri confini. Chi lavora in proprio deve imparare a non lasciarsi influenzare da persone invidiose e negative. Bilancia. Non lasciatevi trascinare da situazioni stagnanti, ma cercate di trovare soluzioni pratiche ed efficaci. Anche per questioni delicate legate alla famiglia o all'ambiente di lavoro, un atteggiamento più lucido e determinato vi aiuterà a ritrovare l'equilibrio. Scorpione, potreste oggi sentirvi facilmente irritabili, tanto che una parola di troppo potrebbe rischiare di farvi perdere la calma. Cercate di respirare e di mantenere il vostro equilibrio, magari allontanandovi da chi vi vuole solo provocare. Sagittario, concedetevi riposo e piccoli momenti di distacco dalle tensioni quotidiane. Vi servirà a recuperare forze preziose in vista di giornate impegnative che vi attendono. Curare il benessere interiore e mantenere la serenità sarà la chiave per affrontare con lucidità le prossime sfide. Capricorno, vi troverete oggi a vivere una giornata con poca voglia di fare. Non sentitevi in colpa e anzi, rallentate e ritagliatevi più tempo per voi. Lo stress si combatte soprattutto con la lentezza, il piacere delle piccole cose e il riposo. Acquario. Chi ha problemi economici potrebbe valutare nuove soluzioni, come un piccolo lavoro extra o un'entrata alternativa, utile a dare respiro al bilancio personale. Non mancheranno segnali positivi anche in campo affettivo, con novità che porteranno freschezza. Pesci, nei prossimi giorni gli impegni cresceranno e sarà fondamentale prepararsi con lucidità, evitando di lasciarsi sopraffare dallo stress. Cercate di ritagliarvi spazi di riposo e di prendervi cura del vostro corpo. Piccoli fastidi fisici potrebbero richiedere maggiore attenzione. Oggi vi saluto con le parole di Confucio. Le aspettative della vita dipendono dalla diligenza. Il meccanico che desidera perfezionare il suo lavoro deve prima affilare i suoi attrezzi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Noi donne sempre in movimento, eleganti, appariscenti, sexy, divertenti.

0: bionde, brune, rosse, more. Ma ad un certo punto abbiamo bisogno di... Diamoci un taglio. È il salone pronto a guidarci verso la scelta giusta tra tagli e colori. Sempre attenti alle nuove tendenze e a mettere in pratica le nostre idee di bellezza. Da Diamoci un taglio possiamo essere chi vogliamo. Diamoci un taglio, il nostro styling di carattere. In via Vernetto 19, a Chianocco. 0122 48 697. Aperto tutti i giorni, chiuso il lunedì.
1: Mercoledì aperto dalle 13.30 alle 20.30.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Gustosa,
4: irresistibile,
3: vivace,
4: unica,
3: divertente,
4: originale.
3: Ma di cosa stiamo parlando?
4: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
3: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
4: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
3: Paulaner Oktoberfest Torino. Vieni a viverla.
5: Radio Frejus, la differenza la senti.
6: Salida del vuelo con destino a la...

0: Sono le 7 e 36 minuti. Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi politica in Spagna che si avvia a elezioni anticipate. Ieri l'annuncio del premier Sanchez dopo la sconfitta subita in Parlamento sui decreti volti a contenere l'emergenza abitativa. Le proteste per il diritto alla casa stanno dilagando da giorni in tutto il paese. Il servizio è di Laura Supino.
1: Un passo indietro che sa di rilancio, quello di Pedro Sanchez, e tra i pochi premier progressisti rimasti in Europa che ieri ha rotto gli indugi annunciando le proprie dimissioni e il voto anticipato. La Spagna tornerà alle urne il prossimo 29 novembre. La decisione è arrivata dopo la sconfitta parlamentare della scorsa settimana, quando il governo è stato battuto sui decreti legge destinati a far fronte alla crisi abitativa che investe la Spagna. A spingere l'esecutivo a varare i decreti sull'emergenza casa erano state le oceaniche proteste esplose per il clamoroso sfratto della 87enne Mari Carmen portata via in barella, il movimento degli acampados che da giorni occupa con le tende strade e piazze delle città spagnole chiama ora alla lotta anche i sindacati invocando lo sciopero generale. Una rabbia sociale che Sanchez, finora in svantaggio nei sondaggi, punta a capitalizzare. Contro la peggiore opposizione della storia, il suo appello è ora di dare più forza alla coalizione progressista per difendere le nostre conquiste sociali.
0: Il conflitto russo-ucraino: nella notte le forze di difesa russe hanno neutralizzato 105 droni diretti verso Mosca. Intanto all'indomani della visita del cancelliere Merz a Kiev arriva il nuovo allarme degli 007 tedeschi, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino, citando il fallito attentato di Lipsia. Il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai: l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, quanto ha rivelato durante l'interrogatorio negli Emirati Arabi il copilota omanita che ha aggredito il comandante indiano con l'ascia d'emergenza durante il volo diretto a Tel Aviv. Secondo Channel 12, il 29enne, ora in stato di arresto, si era fatto assumere dalla compagnia emiratina proprio perché volava su Tel Aviv e da mesi avrebbe pianificato il piano con l'obiettivo di far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. Torniamo in Italia alle battute finali. Il percorso della legge elettorale giunta in terza lettura alla Camera. Il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Oggi al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale non prima delle 14. Sul piede di guerra le opposizioni: scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, attacca il PD. Così mettete in soffitta la democrazia parlamentare, accusano i 5 Stelle. Il via libera definitivo al testo è atteso per giovedì 8 ottobre. Electrolux ed ex Ilva, due crisi industriali vicine a due punti di svolta. La multinazionale svedese ritira i licenziamenti, mentre per ex Ilva confermata la chiusura dell'area a caldo. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: La multinazionale svedese Electrolux ha ritirato il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori in tre anni anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro di ieri al Ministero delle Imprese con l'azienda e le parti sociali. Siamo pronti a sostenere il nuovo piano di rilancio anche con strumenti straordinari nella prossima legge di bilancio, ha dichiarato il ministro Urso. Di passo importante ha parlato Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM CGIL.
3: Finalmente si toglie la data di chiusura di Cerré, e cioè le produzioni Electrolux proseguiranno a Cerreto senza data di scadenza.
2: Nuovo tavolo previsto per l'8 ottobre. Per quanto riguarda invece il capitolo ex Ilva, confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo del polo di Taranto entro fine ottobre. Prevalgono le urgenze di salute pubblica, ma c'è preoccupazione per l'impatto occupazionale. Le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti.
0: Violenta esplosione ieri sera in un'abitazione a Bergamo, provocata probabilmente da una fuga di gas. Almeno 8 persone sono rimaste ferite, di cui 2 in gravi condizioni. Sul posto intervenuti diversi mezzi del 118, oltre a vigili del fuoco e polizia. Evacuata la palazzina per effettuare le verifiche sulla stabilità dell'edificio. Sembrava un terremoto prima dello scoppio, abbiamo avvertito un forte odore di gas, hanno raccontato alcuni residenti della zona. Siamo al calcio. L'Italia continua a convincere e a vincere. A Bologna ieri sera gli azzurri, nel quarto incontro di Nations League, hanno battuto la Turchia per 3-1. Una vittoria che, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia, ci proietta al secondo posto del gruppo 1. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
4: Erano passati solo 10 giorni dal brutto KO interno con il Belgio, che prefigurava foschi scenari. Invece l'Italia, riveduta e corretta da Roberto Mancini, dopo aver pareggiato in Francia tra gli applausi, batte ancora una volta la Turchia di Vincenzo Montella, questa volta a Bologna, città cara al CT. Un 3-1 a favore che proietta addirittura gli azzurri al secondo posto nel girone di Nations League, visto il KO del Belgio in casa dei francesi. Al Dallara rete di Scamacca nel primo tempo, nella ripresa il pari turco e poi pratica chiusa con gli acuti dell'ex Bologna Calafiori e del subentrato Pio Esposito. Non nasconde la soddisfazione Roberto Mancini.
5: Essere andati in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questa è stata una partita molto positiva.
4: Poi alla domanda su cosa gli sia piaciuto di più e su cosa gli sia mancato durante l'inizio di questa seconda esperienza in azzurro, Mancini si commuove.
5: La cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che, al di là dei risultati, i ragazzi stanno creando un bel gruppo e mi è mancato Vialle. Luca Vialle.
4: Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e bentrovati con le news su traffico e viabilità. La circolazione si presenta regolare sui principali percorsi regionali. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori lungo la statale 31 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Casale Monferrato. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 8 e un minuto.
1: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo, rovesci e locali temporali sui rilievi dalle ore centrali, generalmente deboli o localmente moderati, in serata una possibile formazione di temporali localmente forti tra biellese, torinese e cunese, temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Il caso dello studente con disabilità ustionato con un accendino dal compagno di scuola, l'aggressione avvenuta giovedì scorso negli spogliatoi di un istituto del torinese, l'alberghiero Arturo Prever di Pinerolo. Interviene la dirigente scolastica Roberta Martino, proporrò l'espulsione del compagno, un episodio inaccettabile in una scuola inclusiva. Andiamo nel cunese, investita da un pulmino a Mondovì, è morta una donna di 65 anni, da subito era apparsa molto grave la 35esima vittima sulle strade della Granda da inizio anno, poche ore prima era morto un motociclista. Ingerisce droga prima del controllo dei carabinieri, è grave, un'operazione in corso Giulio Cesare a Torino ha consentito di individuare diversi body stuffer, persone che ingeriscono dosi per evitare i controlli. Andiamo ad Asti, la crisi della Conecta slitta a novembre, il trasferimento delle 97 lavoratrici, nata come polo strategico per la gestione di clienti di colossi bancari, assicurativi ed energetici, con oltre 1000 addetti, la struttura ha subito un drastico ridimensionamento, complice anche la spinta verso l'intelligenza artificiale. Muore a 36 anni dopo un trapianto di cuore a Torino, disposta all'autopsia, la procura ha aperto un'indagine dopo un esposto della famiglia di un uomo di 36 anni che è deceduto il 1 ottobre scorso all'ospedale Molinette. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Marc Up per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo.

0: Il tuo autunno parte da qui.
1: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione di Moncalieri, il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano per lavori, sono presenti rallentamenti fra Rondissone e Chivasso Centro in direzione Torino e fra Brandizzo e Settimo ancora verso Torino. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, peilotte al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
3: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
4: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto con pizza omaggio per tutti.
5: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 8 e 37 minuti. Una buona giornata da Barbara Salandri. Al rush finale il percorso della legge elettorale alla Camera, il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Oggi al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale non prima delle 14. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia. Se il governo dovesse andare sotto, Meloni dovrebbe salire immediatamente al colle. Non è una questione politica ma di rispetto istituzionale, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. All'attacco invece le opposizioni, scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, nota il PD. Così mettete in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Basta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da 650 droni, in gran parte intercettati, 150 quelli abbattuti. In fiamme un importante centro di produzione petrolifera vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto un drone ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per una allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi che, citando il fallito attentato di Lipsia, accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. Allerta anche sul fianco est della NATO, l'Estonia sta spostando le truppe più vicine al confine con la Russia. Lo ha rivelato il Financial Times, che cita una fonte militare anonima. Escalation delle proteste studentesche in Francia, un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione del nord del paese, un altro di 16 ha perso permanentemente l'uso dell'occhio. Le associazioni studentesche accusano il governo di reprimere le mobilitazioni con una brutalità sproporzionata. Secondo il quotidiano Le Monde, dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. E mentre continuano i blocchi delle scuole, oggi si terrà una nuova giornata d'azione per chiedere più risorse per l'istruzione. Lite familiare finita in tragedia ieri pomeriggio a Napoli. Una ragazza di 15 anni ha colpito alla gola con un paio di forbici il fratello 21enne, ora ricoverato in gravissime condizioni. La violenta aggressione sarebbe scaturita dalle critiche rivolte dal giovane alla sorella, che le aveva rimproverato frequentazioni poco sicure. La ragazza condotta in questura è stata denunciata per lesioni gravissime. Calcio, un'Italia tutta rivista, batte di nuovo la Turchia 3-1 ieri sera a Bologna e si proietta al secondo posto del gruppo 1 di Nations League dietro la Francia e davanti al Belgio. A siglare la vittoria degli azzurri, sempre più convincenti, le reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Siamo un bel gruppo, è la base giusta per arrivare a dei risultati, commenta soddisfatto il CT Roberto Mancini, che poi si commuove pensando alla precedente esperienza alla guida della nazionale affiancato da Vialli. Vola anche l'Under 21, gli azzurrini guidati da Baldini ieri a Pescara hanno battuto la Polonia con un nettissimo 6-2, staccando il pass per gli europei di categoria del prossimo anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Nel centro di Giaveno c'è una scuola davvero a misura di bambino. La scuola dell'infanzia e sezione primavera Beata Vergine Consolata accoglie i piccoli dai 24 ai 36 mesi nella sezione dedicata sezione primavera. Dai 3 ai 6 anni, nelle tre sezioni, in un ambiente sereno e familiare. Aperta da settembre a giugno, ma con servizi anche durante le vacanze e centro estivo a luglio. Orario flessibile dalle 7.30 alle 18. Cucina fresca interna, ampio giardino, laboratori e tante attività per crescere insieme ogni giorno. Asilo infantile Beata Vergine Consolata di Giaveno, il posto giusto dove iniziare a crescere. Vieni a conoscerci.
2: Mamma, torniamo domani?
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Gustosa,
6: irresistibile,
5: vivace,
6: unica,
5: divertente,
6: originale.
5: Ma di cosa stiamo parlando?
6: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
5: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
6: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
5: Paulaner Oktoberfest Torino, vieni a viverla.
7: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 9:03.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, la sfera sentimentale torna a brillare. I rapporti si rafforzano e cresce l'armonia. I single potrebbero vivere momenti di incertezza, soprattutto per le emozioni. Chi lavora in proprio potrebbe ricevere un riconoscimento importante. Toro, un nuovo incontro può risvegliare passioni sopite. Arrivano risposte decisive che daranno direzione al vostro futuro. Nel lavoro, attenzione a non caricarsi di troppi impegni contemporaneamente. Fate una cosa per volta. Gemelli, la giornata, pur lunga e faticosa, regalerà momenti di serenità con la persona amata. I single sono aperti a nuove conoscenze. In campo professionale, la produttività è in netto aumento. Cancro. In coppia possono emergere piccole discussioni, ma nulla di irrisolvibile. I single sprigionano un fascino speciale che non passerà inosservato. Nel lavoro è il momento di cogliere al volo le nuove opportunità. Leone. Con il partner si apre una fase di cambiamento costruttivo. In ambito professionale serve flessibilità per valutare le nuove proposte. L'umore resta un po' instabile, ma gestibile, mantenendo la calma. Vergine, il bisogno di indipendenza si fa sentire con forza oggi. In coppia c'è il rischio che il partner risulti troppo invadente. Provate a ristabilire i vostri confini. Chi lavora in proprio deve imparare a non lasciarsi influenzare da persone invidiose e negative. Bilancia. Non lasciatevi trascinare da situazioni stagnanti, ma cercate di trovare soluzioni pratiche ed efficaci, anche per questioni delicate legate alla famiglia o all'ambiente di lavoro. Un atteggiamento più lucido e determinato vi aiuterà a ritrovare l'equilibrio. Scorpione, potreste oggi sentirvi facilmente irritabili, tanto che una parola di troppo potrebbe rischiare di farvi perdere la calma. Cercate di respirare e di mantenere il vostro equilibrio, magari allontanandovi da chi vi vuole solo provocare. Sagittario, concedetevi riposo e piccoli momenti di distacco dalle tensioni quotidiane. Vi servirà a recuperare forze preziose in vista di giornate impegnative che vi attendono. Curare il benessere interiore e mantenere la serenità sarà la chiave per affrontare con lucidità le prossime sfide. Capricorno, vi troverete oggi a vivere una giornata con poca voglia di fare. Non sentitevi in colpa e anzi, rallentate e ritagliatevi più tempo per voi. Lo stress si combatte soprattutto con la lentezza, il piacere delle piccole cose e il riposo. Acquario, chi ha problemi economici potrebbe valutare nuove soluzioni, come un piccolo lavoro extra o un'entrata alternativa, utile a dare respiro al bilancio personale. Non mancheranno segnali positivi anche in campo affettivo, con novità che porteranno freschezza. Pesci, nei prossimi giorni gli impegni cresceranno e sarà fondamentale prepararsi con lucidità, evitando di lasciarsi sopraffare dallo stress. Cercate di ritagliarvi spazi di riposo e di prendervi cura del vostro corpo. Piccoli fastidi fisici potrebbero richiedere maggiore attenzione. Oggi vi saluto con le parole di Confucio. Le aspettative della vita dipendono dalla diligenza. Il meccanico che desidera perfezionare il suo lavoro deve prima affilare i suoi attrezzi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo Beat, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule. Oppure, per informazioni, chiama il 371-586-6641.
4: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
5: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
4: E per le pareti?
5: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
4: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardera Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
5: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in Corso Stati Uniti 55.
6: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
7: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
6: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
8: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati in apertura, segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla diramazione per Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Sulla diramazione per Pinerolo si rallenta per traffico intenso fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Sulla A4 Torino-Milano il traffico è rallentato per lavori fra Brandizzo e Settimo in direzione Torino. Infine la A33 a Sticuneo, per traffico intenso si rallenta fra Castagnito e Guarena in direzione Cuneo. Con questo è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Frejus, meteo.
3: Situazione meteorologica. La settimana si apre all'insegna di condizioni anticicloniche e soleggiate, ma nei prossimi giorni è atteso un cambiamento della circolazione. Un afflusso di aria più umida da est determinerà un primo aumento della nuvolosità sul Piemonte, soprattutto al mattino. Il cambiamento più significativo interverrà quando una saccatura depressionaria atlantica in seguito convoglierà correnti sud-occidentali e un fronte perturbato verso le Alpi occidentali e il nord-ovest, determinando un generale aumento della nuvolosità con piogge e rovesci in transito. Il fronte lascerà il nord-ovest, ma in sera l'ingresso di aria più fredda rinnoverà condizioni di instabilità, con alcuni rovesci soprattutto tra nord ed est Piemonte, un deciso rinforzo dei venti nelle vallate alpine e un generale calo delle temperature. In seguito una nuova espansione anticiclonica da ovest favorirà ampie schiarite in un contesto più fresco. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino irregolarmente nuvoloso su Cuneese, Torinese, Bassa Valle d'Aosta, Biellese, Vercellese, Novarese e Verbano. Parzialmente nuvoloso tra Astigiano e Alessandrino, con ampie schiarite all'interno della Valle d'Aosta e su alte valli Chisone e Susa. In giornata più soleggiato su pianure e colline, in parte soleggiato sui fondovalle e sulla Valle d'Aosta, mentre addensamenti più compatti interesseranno i settori montani del Piemonte e della Valle d'Aosta orientale. In serata generalmente nuvoloso sulle valli del Cuneese e del Torinese, sulla Valsesia, sull'Ossola e sulla Valle d'Aosta orientale, con annuvolamenti irregolari in estensione alle pianure di Cuneese, Torinese, Biellese e Nord Piemonte. Ampie schiarite tra Astigiano, Alessandrino e sulla Valle d'Aosta occidentale. Al mattino, locali piovigine o piogge leggere temporanee sulle pianure tra Cuneese e Torinese. Nel pomeriggio, locali piovaschi a carattere sparso sui rilievi del Cuneese e del Torinese e sulle valli del Rosa. In serata, tendenza a piogge sparse sulle valli cuneesi e torinesi e locali piovaschi tra Valsesia ed Ossola. Quota neve sui 2900-3200 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 9-13 gradi, massime in calo sui 17-21 gradi. Per la giornata di domani, cielo in gran parte nuvoloso con limitate aperture al mattino tra Astigiano e Alessandrino. Nella notte locali piovaschi sulle valli cuneesi e torinesi e tra Valsesia ed Ossola. In mattinata pioggia in estensione sulle valli cuneesi e torinesi con prime piogge sparse anche sulle pianure di Cuneese e Torinese. In giornata piogge più estese soprattutto tra Cuneese e Torinese a carattere discontinuo altrove. In serata fenomeni tendenti a diradarsi su Cuneese, Torinese e Valle d'Aosta. Quota neve sui 2800-3000 metri. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento sui 10-14 gradi, massime in netto calo sugli 11-15 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo inizialmente irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, ma con schiarite in estensione nel corso della mattinata soprattutto su Cuneese, Torinese e Bassa Valle d'Aosta. In giornata variabile in parte soleggiato con nubi più compatte sulle alte valli del Torinese, sulla Valle d'Aosta occidentale e settentrionale, sulla Valsesia e sull'Ossola. Schiarite più ampie su pianure e colline, soprattutto tra Cuneese e Torinese. In serata schiarite generalmente più estese su pianure e colline, salvo addensamenti tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino. Nuvolosità ancora più compatta sulle alte valli torinesi, sulla Valle d'Aosta occidentale e settentrionale e sull'Ossola. Precipitazioni tra la notte e il mattino con pioggia a carattere sparso sulle zone orientali tra Alessandrino e Vercellese, tendenti a cessare entro il mattino, mentre saranno ancora presenti soprattutto tra Novarese e Verbano, all'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane e sui settori alpini di confine delle valli torinesi. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci e temporali a carattere sparso transiteranno tra Biellese, Valsesia, Verbano e Novarese, in successivo spostamento verso Vercellese, Astigiano, Alessandrino e Cuneese. mentre persisteranno piogge a tratti all'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane. Quota neve in calo da 2.800 metri fino a 2.000 metri in serata. Temperature minime in lieve calo sui 9-13 gradi, massime in lieve aumento sui 16-19 gradi.
4: No, che disastro!
5: Non ci voleva!
4: Ma so io cosa fare. Presto, venite!
5: Arrivano finalmente!
4: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
6: Servizi Ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
7: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità.

0: nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
1: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 9 e 35 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, considerato uno dei più gravi degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, nove feriti e danni a un importante centro petrolifero. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi, che accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. L'intelligence sul punto cita l'esempio del fallito attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia ammassa le sue truppe vicino al confine con la Russia, lo riporta il Financial Times citando una fonte militare, secondo cui l'esercito di Tallinn si starebbe dotando di armi in grado di colpire in profondità oltre confine in risposta a una potenziale aggressione di Mosca. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale, il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo, oggi il via alle dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale, poi si procederà con lo stesso iter sull'articolo 2. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia, sulle barricate invece le opposizioni che parlano di schiaffo al Parlamento. Scelta indegna, avete paura della tenuta della maggioranza, attacca il PD, così va in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle, fermatevi, è la deriva della democrazia, l'appello di Maggi, più Europa, in sciopero della fame da 7 giorni. Salgono a 9 i feriti, di cui 2 in gravi condizioni a seguito della forte esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. La probabile causa, una fuga di gas, una 50 le persone sfollate, l'edificio evacuato è stato dichiarato inagibile. La settimana dei premi Nobel continua dopo quello assegnato ieri per la medicina, oggi tocca riconoscimento per la fisica e nella shortlist dei favoriti della vigilia brilla anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: L'informazione torna più tardi.

0: lucida, mani forti e cuore grande.
1: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo, sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
0: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
2: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
6: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
7: Radio Frejus. La differenza la senti.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Michel Roku, cittadino albanese di 55 anni, ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. Il cadavere fu trovato in avanzato stato di decomposizione il 6 luglio scorso. Muore a 36 anni dopo un trapianto di cuore alle Molinette di Torino. La procura apre un'inchiesta. Originario del napoletano, Raffaele Miele soffriva di cardiomiopatia dilatativa ed era in lista d'attesa per un trapianto da 3 anni. Individuato un cuore compatibile alle Molinette, era stato sottoposto a un intervento di 12 ore. Uno studente con disabilità ustionato con un accendino dal compagno di scuola. L'aggressione giovedì scorso negli spogliatoi di un istituto del Torinese. L'alberghiero Arturo Preverdi Pinerolo. Interviene la dirigente scolastica a proporre l'espulsione del compagno. Monopattini contromano a Torino, una multa ogni 10 giorni, 50 le sanzioni in un anno e mezzo, dal 1 gennaio del 2025 al 30 giugno di quest'anno, nello stesso periodo 7 per i ciclisti. A Govone il 700 musicale tra corte e tradizione popolare, domenica 11 ottobre il castello ospita tra corte e pastorale. Sarà a ricordi dei legnanesi a inaugurare la stagione 2026-2027 del Teatro Alfieri di Torino con 2 appuntamenti, il 17-18 ottobre lo spettacolo ripercorre alcuni dei momenti più celebri della compagnia. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
3: Giovedì pazzo!
2: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
4: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
2: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
5: Divani Totac.
6: Patente e libretto, per cortesia.
7: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
6: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
7: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
8: Ma rispetti i limiti di velocità!
9: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
10: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
11: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
12: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
13: Oh.
12: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
14: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un mezzo in panne è momentaneamente chiusa la statale 28 del Colle di Nava nel comune di Ceva, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per anticiparvi che per una manifestazione nel comune di Faule, dalla mezzanotte di domani fino a mercoledì 14 ottobre, saranno chiuse la provinciale 207 e la statale 663 di Saluzzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
4: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.
5: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo e molto altro. Rinnova il tuo stile. Ti aspettiamo da Castagna, in via Roma 15 a Susa. Aperti dal lunedì al sabato. Castagna, il tuo autunno parte da qui.
6: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 10 e 37 minuti.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La nazionale di Roberto Mancini surfa sull'onda dell'entusiasmo del pari in casa della Francia e a Bologna batte ancora la Turchia nel quarto e ultimo impegno della prima finestra di Nations League. Il servizio.
2: E dunque l'Italia di Roberto Mancini, a prescindere dagli interpreti, ci ha preso gusto, vince e convince, e dallo spettro retrocessione ora in Nations League siamo secondi dietro la Francia e davanti al Belgio, in attesa delle intriganti sfide in programma a novembre. Ieri a Bologna, città cara al CT, l'Italia ha battuto 3-1 la Turchia di Vincenzo Montella, ferma a quota zero, condizionata però anche da assenze eccellenti. Al Dallara azzurri in gol con Scamacca, l'ex Calafiori è il solito Pio Esposito, al settimo centro in nazionale a soli 21 anni. Illusorio il pari turco firmato da Ral Simsir, soddisfatto a fine gara Roberto Mancini.
3: Essere andato in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questo è stata una partita molto positiva.
2: Poi alla domanda sulle sensazioni di questa sua seconda esperienza azzurra, il Mancio si commuove insieme ai cronisti al seguito.
3: Mi è mancato Vialli. Luca Vialli.
2: Da Bologna Maurizio Pizzo Ferrato, linea allo studio.
1: Nell'altro incontro del girone a Saint-Denis la Francia va sotto di un gol col Belgio che resiste a un vero e proprio assedio fino al pari di 2 al 77esimo. Poi i Blé dilagano con Cherki e la doppietta di Olise per il 4-1 finale, primo successo di Zidane CT davanti al pubblico amico. La classifica del girone vede la Francia in testa a 10 punti, seguita dall'Italia a 7 e dal Belgio a 6, ultima a 0 punti la Turchia che retrocede in Lega B. Stasera torna in campo la Spagna, campione del mondo, prima a punteggio pieno, attesa dalla Croazia che deve cancellare lo 0-7 subito dall'Inghilterra. Pochi giorni fa l'altra sfida del gruppo è Inghilterra-Repubblica Ceca. Se l'Italia dei grandi torna a regalare sorrisi ai tifosi, l'Under 21 strappa letteralmente applausi a Pescara nell'ultimo match di qualificazione europea, che erano chiamati a vincere con almeno 2 gol di scarto per centrare il pass diretto. Gli azzurrini dominano dal primo all'ultimo minuto la Polonia, travolta 6-2. Reti di Coleoscio, doppietta di Ndur, un gol spettacolare da 60 metri, Lipani, Fini e Cherubini. La squadra di Baldini vola così al torneo continentale in programma il prossimo anno in Albania e Serbia. È il giorno della giunta CONI, chiamata a decidere sul caso della possibile irregolarità nell'elezione di Malagò alla presidenza della Federcalcio. La soluzione che si prospetta è un commissariamento della FIGC. Il commissario sarebbe lo stesso Malagò, che poi sarebbe l'unico candidato alle nuove elezioni. Basket, un doppio posticipo ha chiuso la seconda giornata di Serie A. Udine ha espugnato Cantù 85-84 al supplementare. Verona ha battuto in casa i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano 75-72 con una tripla a fil di sirena. Tennis, infine, Federico Cina entra nel tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai al via domani. Nel turno decisivo delle qualificazioni, il 19enne siciliano ha battuto in 3 set il tunisino Dugaz. Oggi due finali a Pechino, Djokovic De Minaur, a Tokyo Alcaraz, Lechka. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Siede nella cura di ogni dettaglio. La Maison Ducharme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale, ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison Ducharme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41, a Giaveno.
1: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, pelot al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
2: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Michel Roku, cittadino albanese di 55 anni, ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. Il cadavere fu trovato in avanzato stato di decomposizione il 6 luglio scorso. Muore a 36 anni dopo un trapianto di cuore alle Molinette di Torino. La procura apre un'inchiesta. Originario del napoletano, Raffaele Miele soffriva di cardiomiopatia dilatativa ed era in lista d'attesa per un trapianto da 3 anni. Individuato un cuore compatibile alle Molinette, era stato sottoposto a un intervento di 12 ore. Uno studente con disabilità ustionato con un accendino dal compagno di scuola. L'aggressione giovedì scorso negli spogliatoi di un istituto del torinese. L'alberghiero Arturo Preverdi Pinerolo. Interviene la dirigente scolastica a proporre l'espulsione del compagno. Monopattini contromano a Torino, una multa ogni 10 giorni, 50 le sanzioni in un anno e mezzo, dal 1 gennaio del 2025 al 30 giugno di quest'anno, nello stesso periodo 7 per i ciclisti. A Govone il 700 musicale tra corte e tradizione popolare, domenica 11 ottobre il castello ospita tra corte e pastorale. Sarà a ricordi dei legnanesi a inaugurare la stagione 2026-2027 del Teatro Alfieri di Torino con 2 appuntamenti, il 17-18 ottobre lo spettacolo ripercorre alcuni dei momenti più celebri della compagnia. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
1: Diamo forma a un sogno, la propria casa.
3: Da Tecnocasa SNC a Giaveno. Materiali per l'edilizia, piastrelle, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, stufe, caminetti, caldaie a biomassa delle migliori marche italiane.
1: Da oltre 40 anni competenze e prodotti di qualità, con uno staff pronto a seguirti in ogni fase del tuo progetto.
3: E se hai dubbi sui bonus casa, sulle agevolazioni o sui materiali per il tuo progetto, non preoccuparti, siamo qui per guidarti e aiutarti a fare le scelte giuste. Tecnocasa SNC. Per chi vuole trovare tutto in un unico luogo, con la garanzia di prodotti di qualità e un servizio anche a domicilio. Vieni a trovarci in piazza Beato Rosaz a Giaveno.
1: Tecnocasa, la casa dei tuoi sogni, inizia qui.
4: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
5: Gustosa,
6: irresistibile,
5: vivace,
6: unica,
5: divertente,
6: originale.
5: Ma di cosa stiamo parlando?
6: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
5: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
6: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
5: Paulaner Oktoberfest Torino, vieni a viverla.
7: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac,
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
4: Nel centro di Giaveno c'è una scuola davvero amica.

0: Sono le 11 e 35 minuti. Una buona giornata da Barbara Salandri. Due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo riferisce il governo di Sofia, riunito d'urgenza. Una delle due navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. Sull'altra è scoppiato un incendio, soccorsi i 18 marinai a bordo. Intanto si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina lanciata nella notte sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, il più grave degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto, colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, traffico bloccato. Complessivamente, dall'inizio del conflitto in Iran, i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più, e la situazione per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen intervenendo a Strasburgo alla plenaria dell'Europarlamento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno, ha rimarcato von der Leyen, che poi ha annunciato: lanceremo una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. In Francia oggi nuova giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi e dai collettivi delle scuole superiori per chiedere più risorse per l'istruzione, meno disuguaglianze e un futuro certo. Lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. Nelle scorse ore due gravi incidenti in due diverse manifestazioni. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Svolta nelle indagini sulla morte di Michel Roku, il 55enne albanese ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, entrambi italiani. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner, si ferma per curare i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da 3 mesi. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, annuncia sui suoi social il numero uno del mondo, dando appuntamento al 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
3: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

0: Il tuo autunno parte da qui.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 12 in punto.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Sabato 10 e domenica 11 ottobre a Torino torna la 19ª edizione di Portici di Carta con i suoi mini portici per bambine e bambini, manifestazione letteraria che trasforma il capoluogo piemontese in una delle librerie all'aperto più lunghe del mondo, in una straordinaria festa della letteratura. Portici di Carta è il progetto di Città di Torino e Salone Internazionale del Libro, capace di attivare una rete virtuosa che mette in relazione i soggetti della filiera editoriale, dagli editori ai librai, passando per le biblioteche, le scuole, i gruppi di lettura, lettrici e lettori di ogni età. Nel fine settimana al centro di Torino i suoi portici ospiteranno 71 librerie torinesi. Sarà un'inaugurazione rinnovata dedicata allo sport e ad alcune delle sue figure più rappresentative ad accompagnare l'apertura della 96esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. La cerimonia inaugurale si terrà venerdì 9 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Sociale Busca e vedrà protagonisti Giovanni Malagò, Valentina Vezzali, Federico Pellegrino, Alessia Maurelli e Leonardo Bonucci in un momento di confronto dedicato al tema scelto per questa edizione della fiera: autentiche relazioni. E Costard della compagnia Rue des Arts ad aprire mercoledì 7 ottobre alle ore 21 al Teatro Toselli di Cuneo la stagione 26-27 di Interscambi Coreografici Cuneo, il progetto della Fondazione Egri. La creazione di Afid Sour porta in scena 6 interpreti per esplorare il rapporto tra identità e apparenza attraverso uno degli elementi più riconoscibili dell'immaginario contemporaneo, l'abito elegante. I patrimoni vegetali vivi italiani, la loro tutela e la necessità di trovare soluzioni operative di fronte alle sfide ambientali globali saranno i temi al centro del Forum dei Giardini Storici e degli Orti Botanici, l'importante evento di incontro e confronto nazionale che si terrà a Verbania venerdì 9 e sabato 10 ottobre, ospitato nelle splendide cornici del Lago Maggiore tra i Giardini Botanici di Villa Taranto e le sale di Villa Giulia. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
3: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
2: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lurza a Selvaggio. È proprio qui accanto.
4: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
5: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
6: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
5: E per le pareti?
6: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
5: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardera Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
6: Di Blasi, edilizia e colorificio, soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti, a Susa in corso Stati Uniti 55.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Grande novità per chi ama gli affari.
1: Giovedì pazzo!
0: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
3: Divani Totac.
1: Posso pazzi?
4: Totac. La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
5: Patente e libretto, per cortesia.
6: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
5: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
6: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.

0: Sono le 12 e 36 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Centinaia di droni di Kiev nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca. Due persone hanno perso la vita, mentre nella regione di Zaporizhia, controllata dai russi, è stato centrato un minibus. Si contano tre morti. E a largo della Bulgaria sono stati colpiti due mercantili. Uno è affondato. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nell'area della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Il mezzo colpito era nel villaggio di Basana, riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinskij. Nella notte poi Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni entrati simultaneamente da diverse direzioni e in più ondate. Preso di mira anche un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato almeno due vittime, un 71enne e un 20enne, in un villaggio sempre alla periferia della capitale, almeno 9 feriti. La Russia afferma intanto di aver colpito durante la notte una nave da cargo e alcune infrastrutture nei porti ucraini sul Mar Nero. La Bulgaria comunica che due navi mercantili sono state colpite nella sua zona commerciale del Mar Nero. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza. Inaccettabile, protesta il premier bulgaro Radev. Entrambi i cargo sono stati colpiti da droni. Uno è affondato ed è allarme. Il suo equipaggio risulta disperso, secondo quanto riferiscono dal centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna.
1: Allerta alla vigilia del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele. Se i soldati dell'IDF nella striscia di Gaza dovessero essere colpiti, reagiremo in modo sproporzionato, avverte il ministro della difesa Katz circa la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani. Ieri l'intelligence di Tel Aviv aveva lanciato un nuovo allarme. Hamas starebbe intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso, operazioni mirate di rapimento in prossimità delle elezioni del 27 ottobre. I misteri dell'universo catturati attraverso le particelle. Questo è l'orientamento del premio Nobel per la fisica 2026 assegnato al ricercatore belga Francis Alsan per il ruolo chiave nell'osservatorio IceCube e la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Lo scienziato è il padre dell'osservatorio che si trova in Antartide e sfrutta lo spessore del ghiaccio per studiare i neutrini provenienti dallo spazio. Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale da parte del governo c'è un aumento alla pompa. È scaduto infatti a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della società energetica sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta a 1,99 euro. Rincarano anche GPL e metano. L'export delle aziende italiane è al centro questo pomeriggio del Made in Italy Summit, l'evento virtuale con tutti i protagonisti del settore. Ma qual è lo stato di salute dell'export italiano? Cristina Scarpa lo ha chiesto al presidente di Union Camere, Andrea Prete.
3: L'export in Italia va molto bene, nonostante le grandi difficoltà che vivono le imprese italiane. Penso al costo dell'energia, al costo del denaro, al costo della burocrazia, quindi della mancata semplificazione. Però nonostante ciò l'Italia è il quarto esportatore al mondo, dopo Cina, Stati Uniti e Germania, e con un export in crescita tuttora. E che è un export fatto da 120.000 imprese in un panorama di oltre 5 milioni di imprese. Quindi noi abbiamo delle opportunità enormi per incrementare l'export del nostro paese.
4: Le camere di commercio in che modo aiutano le imprese, anche quelle piccole che vogliono internazionalizzare, alla luce anche del recente accordo che avete siglato con il Ministero degli Esteri?
3: Noi abbiamo 86 camere di commercio italiane all'estero in 63 paesi e questo si affianca al lavoro delle 60 camere di commercio presenti in Italia che da sempre danno input all'internazionalizzazione del sistema delle imprese, soprattutto le più piccole. Dopo l'accordo con la Farnesina Union Camere è a pari titolo nella squadra che promuove l'export italiano.
1: Ad una svolta le indagini sulla morte di Mikel Rokul, 55enne albanese, ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, con cui da tempo intratteneva una relazione. Sono accusati di omicidio premeditato. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, dopo 3 mesi di stop per i problemi al ginocchio, Yannick Sinner alza bandiera bianca e annuncia sui social: mi fermo per curarmi, la mia stagione è finita. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Gioco set match, il ginocchio mette KO almeno per il 2026, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. Quella mentre bacia il trofeo di Wimbledon dopo la finale vinta lo scorso 12 luglio resterà dunque l'ultima istantanea di Yannick Sinner in un 2026 dai due volti. Straordinario per più di 6 mesi, con record dei 5 Masters 1000 vinti di fila, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma, fino al bis a Wimbledon. Da incubo negli ultimi 3 mesi, con i problemi al ginocchio che lo hanno portato a rinunciare strada facendo a tutti i tornei, con un continuo stop and go tra controlli medici, fisioterapie e ritorno in campo. Adesso si ferma, appuntamento al 2027. Tornerà non più da numero uno del mondo, Zverev lo sorpasserà.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno. Noi donne sempre in movimento, eleganti, appariscenti, sexy, divertenti, bionde, brune, rosse, more, ma ad un certo punto abbiamo bisogno di... Diamoci un taglio. È il salone pronto a guidarci verso la scelta giusta tra tagli e colori. Sempre attenti alle nuove tendenze e a mettere in pratica le nostre idee di bellezza. Da Diamoci un taglio possiamo essere chi vogliamo. Diamoci un taglio, il nostro styling di carattere. In via Vernetto 19, a Chianocco, 0122 48 697. Aperto tutti i giorni, chiuso il lunedì. Mercoledì aperto dalle 13.30 alle 20.30.
6: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
7: Radio Frejus. La differenza la senti.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. È morta la bambina di 4 mesi ferita in un incidente a settembre nell'Alessandrino. Lo scontro sulla strada provinciale 35 a Pozzolo Formigaro con due auto coinvolte. È stata già eseguita l'autopsia per chiarire le cause esatte del decesso. Sul sinistro la procura avrebbe aperto un'inchiesta. Sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Michel Roku, cittadino albanese di 55 anni, ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Sono la moglie della vittima e suo nuovo compagno. Il cadavere fu trovato in avanzato stato di decomposizione il 6 luglio scorso. Muore a 36 anni dopo un trapianto di cuore alle Molinette. La procura apre un'inchiesta. Originario del Napoletano, Raffaele Miele soffriva di cardiomiopatia dilatativa ed era in lista d'attesa per un trapianto da 3 anni. Individuato un cuore compatibile alle Molinette, era stato sottoposto a un intervento di 12 ore. Monopattini contro mano a Torino, una multa ogni 10 giorni. È tornato a parlare di monopattini ai nostri microfoni il sindaco di Torino, Stefano Lorusso. Sentiamo.
2: La polizia locale si è dotata di strumentazione adatta proprio che permette la verifica dell'alterazione delle prestazioni dei monopattini e, come ho avuto già modo di dire altre volte, il mandato personale come sindaco che ho dato alla polizia locale è tolleranza zero rispetto a questo tipo di fenomeni, perché sono pericolosi per chi li guida e per tutti gli altri utenti della strada. Quindi ci sono delle regole del codice e il codice della strada va rispettato da tutti i punti di vista: velocità massima, potenze massime, segnaletica. Questo davvero, insomma, la sicurezza delle persone viene prima.
1: E chiudiamo con gli scontri del derby Torino-Juventus. Arriva una 20 di misure cautelari. L'operazione della polizia, scattata alle prime luci dell'alba, nel corso dei disordini era rimasto ferito Marco Leonardo Basoccu, colpito da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
3: Gustosa,
4: irresistibile,
3: vivace,
4: unica,
3: divertente,
4: originale.
3: Ma di cosa stiamo parlando?
4: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
3: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
4: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
3: Paulaner Oktoberfest Torino, vieni a viverla!
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
6: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
7: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
8: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori lungo la provinciale 78 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Valenza. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
5: Gustosa,
6: irresistibile,
5: vivace,
6: unica,
5: divertente,
6: originale.
5: Ma di cosa stiamo parlando?
6: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
5: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
6: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
5: Paulaner Oktoberfest Torino, vieni a viverla.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 13 e 35 minuti. Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un Fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
2: Il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura e rinnova la propria casa. Tecnocasa SNC è a Giaveno, dalle fondamenta al tetto. Materiali per l'edilizia pesante, piastrelle in ceramica di marchi storici, un avanzato sistema tintometrico e una vasta scelta di generatori di calore di alta qualità a pellet e legna delle migliori marche. Le trovi qui.
3: E non solo. Il settore termoidraulico con un reparto dedicato, pronto ad offrirti le soluzioni migliori. E poi c'è lo staff da Tecnocasa SNC, professionale, gentile e sempre disponibile. La nostra esperienza di oltre 40 anni ci permette di offrirti solo prodotti di qualità e la giusta consulenza pratica, dal piccolo progetto fino ai grandi lavori.
2: Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosa Zaggiaveno. Tecnocasa SNC, la solidità di cui la tua casa ha bisogno.
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac, divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. È morta la bambina di 4 mesi ferita in un incidente a settembre nell'Alessandrino. Lo scontro sulla strada provinciale 35 a Pozzolo Formigaro con due auto coinvolte. È stata già eseguita l'autopsia per chiarire le cause esatte del decesso. Sul sinistro la procura avrebbe aperto un'inchiesta. Sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Michel Roku, cittadino albanese di 55 anni, ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. Il cadavere fu trovato in avanzato stato di decomposizione il 6 luglio scorso. Muore a 36 anni dopo un trapianto di cuore alle Molinette. La procura apre un'inchiesta. Originario del napoletano, Raffaele Miele soffriva di cardiomiopatia dilatativa ed era in lista d'attesa per un trapianto da 3 anni. Individuato un cuore compatibile alle Molinette, era stato sottoposto a un intervento di 12 ore. Monopattini contro mano a Torino, una multa ogni 10 giorni. È tornato a parlare di monopattini ai nostri microfoni il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. Sentiamo.
2: La polizia locale si è dotata di strumentazione adatta proprio che permette la verifica dell'alterazione delle prestazioni dei monopattini e, come ho avuto già modo di dire altre volte, il mandato personale come sindaco che ho dato alla polizia locale è tolleranza zero rispetto a questo tipo di fenomeni, perché sono pericolosi per chi li guida e per tutti gli altri utenti della strada. Quindi ci sono delle regole del codice e il codice della strada va rispettato da tutti i punti di vista: velocità massima e potenze massime, segnaletica. Questo davvero, insomma, la sicurezza delle persone viene prima.
1: E chiudiamo con gli scontri del derby Torino-Juventus. Arriva una 20 di misure cautelari. L'operazione della polizia, scattata alle prime luci dell'alba, nel corso dei disordini era rimasto ferito Marco Leonardo Basoccu, colpito da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
0: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
4: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
3: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
0: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno, o su solferino9.com.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Radio Frejus Meteo.
1: Situazione meteorologica. La settimana si apre all'insegna di condizioni anticicloniche e soleggiate, ma nei prossimi giorni è atteso un cambiamento della circolazione. Un afflusso di aria più umida da est determinerà un primo aumento della nuvolosità sul Piemonte, soprattutto al mattino. Il cambiamento più significativo interverrà quando una saccatura depressionaria atlantica in seguito convoglierà correnti sud-occidentali e un fronte perturbato verso le Alpi occidentali e il nord-ovest, determinando un generale aumento della nuvolosità con piogge e rovesci in transito. Il fronte lascerà il nord-ovest, ma in sera l'ingresso di aria più fredda rinnoverà condizioni di instabilità, con alcuni rovesci soprattutto tra nord ed est Piemonte, un deciso rinforzo dei venti nelle vallate alpine e un generale calo delle temperature. In seguito una nuova espansione anticiclonica da ovest favorirà ampie schiarite in un contesto più fresco. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino irregolarmente nuvoloso su Cuneese, Torinese, Bassa Valle d'Aosta, Biellese, Vercellese, Novarese e Verbano. Parzialmente nuvoloso tra Astigiano e Alessandrino, con ampie schiarite all'interno della Valle d'Aosta e su alte valli Chisone e Susa. In giornata più soleggiato su pianure e colline, in parte soleggiato sui fondovalle e sulla Valle d'Aosta, mentre addensamenti più compatti interesseranno i settori montani del Piemonte e della Valle d'Aosta orientale. In serata generalmente nuvoloso sulle valli del Cuneese e del Torinese, sulla Valsesia, sull'Ossola e sulla Valle d'Aosta orientale, con annuvolamenti irregolari in estensione alle pianure di Cuneese, Torinese, Biellese e Nord Piemonte. Ampie schiarite tra Astigiano, Alessandrino e sulla Valle d'Aosta occidentale. Al mattino, locali piovigine o piogge leggere temporanee sulle pianure tra Cuneese e Torinese. Nel pomeriggio, locali piovaschi a carattere sparso sui rilievi del Cuneese e del Torinese e sulle valli del Rosa. In serata, tendenza a piogge sparse sulle valli cuneesi e torinesi e locali piovaschi tra Valsesia ed Ossola. Quota neve sui 2.900-3.200 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 9-13 gradi, massime in calo sui 17-21 gradi. Per la giornata di domani, cielo in gran parte nuvoloso con limitate aperture al mattino tra Astigiano e Alessandrino. Nella notte locali piovaschi sulle valli cuneesi e torinesi e tra Valsesia ed Ossola. In mattinata piogge in estensione sulle valli cuneesi e torinesi con prime piogge sparse anche sulle pianure di Cuneese e Torinese. In giornata piogge più estese soprattutto tra Cuneese e Torinese a carattere discontinuo altrove. In serata fenomeni tendenti a diradarsi su Cuneese, Torinese e Valle d'Aosta. Quota neve sui 2.800-3.000 metri. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento sui 10-14 gradi, massime in netto calo sugli 11-15 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo inizialmente irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, ma con schiarite in estensione nel corso della mattinata soprattutto su Cuneese, Torinese e Bassa Valle d'Aosta. In giornata variabile in parte soleggiato con nubi più compatte sulle alte valli del Torinese, sulla Valle d'Aosta occidentale e settentrionale, sulla Valsesia e sull'Ossola. Schiarite più ampie su pianure e colline, soprattutto tra Cuneese e Torinese. In serata schiarite generalmente più estese su pianure e colline, salvo addensamenti tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino. Nuvolosità ancora più compatta sulle alte valli torinesi, sulla Valle d'Aosta occidentale e settentrionale e sull'Ossola. Precipitazioni tra la notte e il mattino con pioggia a carattere sparso sulle zone orientali tra Alessandrino e Vercellese, tendenti a cessare entro il mattino, mentre saranno ancora presenti soprattutto tra Novarese e Verbano, all'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane e sui settori alpini di confine delle valli torinesi. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci e temporali a carattere sparso transiteranno tra Biellese, Valsesia, Verbano e Novarese, in successivo spostamento verso Vercellese, Astigiano, Alessandrino e Cuneese, mentre persisteranno piogge a tratti all'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane. Quota neve in calo da 2.800 metri fino a 2.000 metri in serata. Temperature minime in lieve calo sui 9-13 gradi, massime in lieve aumento sui 16-19 gradi.
2: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo Beat, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule, oppure per informazioni chiama il 371-586-6641.
3: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
4: Giovedì pazzo!
3: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
5: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
3: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
6: Divani Totac.
7: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
8: Facile, nel contenitore della plastica.
7: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
8: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
7: Esatto.
9: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
0: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Va avanti a Stoccolma l'assegnazione dei premi Nobel 2026, dopo quello per la medicina assegnato oggi, quello per la fisica. Lo ha vinto lo scienziato belga Francis Hansen per il suo ruolo nella creazione e nella gestione dell'osservatorio Ice Cube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare i neutrini ad alta energia, che possono essere una chiave importante per rivelare i segreti dell'universo. Si tratta di particelle subatomiche elementari prive di carica elettrica e dotate di una massa piccolissima che, dallo spazio, attraversano continuamente la Terra senza interagire con la materia. Quelli ad alta energia possono essere considerati l'impronta cosmica di buchi neri, nuclei galattici, supernove, ma contenere informazioni su raggi cosmici e la radiazione di fondo del nostro universo. Infuriano i combattimenti con droni tra Russia e Ucraina, mentre sale la tensione tra il Cremlino e i paesi baltici. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Le forze russe hanno colpito sempre nella notte un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia con 5 feriti. Traffico bloccato, ma nella parte della regione controllata dai russi un drone accentrato. L'eventuale creazione di una base statunitense in Lituania e l'intenzione di Vilnius di revocare il divieto di dispiegamento di armi nucleari rappresenta un avvicinamento delle infrastrutture militari NATO ai confini della Russia e un passo verso l'escalation delle tensioni, lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Alta tensione nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale, dove il governo ha blindato il testo ponendo la questione di fiducia sui primi 3 articoli che saranno votati per appello nominale tra oggi e domani. Giovedì 8 ottobre è previsto il voto finale a scrutinio segreto sull'intero testo. La decisione ha scatenato la dura reazione delle opposizioni, che parlano di maggioranza impaurita dalle proprie divisioni e di un palese schiaffo al Parlamento. Immediata la replica della maggioranza, che sottolinea la compattezza della coalizione di centrodestra e la convinzione sulla bontà del provvedimento. Il tetto dei prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, con conseguente aumento alla pompa. È scaduto infatti a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi a litro sul gasolio. Il costo del diesel della società energetica sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta invece a 1,99 euro al litro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo.

0: tuo autunno parte da qui.
1: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Eleanor!
8: Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
8: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
8: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
14: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
13: E per le pareti?
14: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
13: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Arder a Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
14: Di Blasi. Edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
15: Gustosa!
16: Irresistibile!
15: Vivace!
16: Unica!
15: Divertente!
16: Originale!
15: Ma di cosa stiamo parlando?
16: Della Paulaner Oktoberfest Torino!
15: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina!
16: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni!
15: Paulaner Oktoberfest Torino! Vieni a viverla!
17: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villarto Chiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
18: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Diamo forma a un sogno, la propria casa.
1: Da Tecnocasa SNC a Giaveno. Materiali per l'edilizia, piastrelle, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, stufe, caminetti, caldaie a biomassa delle migliori marche italiane.
0: Da oltre 40 anni competenze e prodotti di qualità, con uno staff pronto a seguirti in ogni fase del tuo progetto.
1: E se hai dubbi sui bonus casa, sulle agevolazioni o sui materiali per il tuo progetto, non preoccuparti, siamo qui per guidarti e aiutarti a fare le scelte giuste. Tecnocasa SNC, per chi vuole trovare tutto in un unico luogo, con la garanzia di prodotti di qualità e un servizio anche a domicilio. Vieni a trovarci in piazza Beato Rosaz a Giaveno.
0: Tecnocasa, la casa dei tuoi sogni, inizia qui.
2: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo Beat, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule. Oppure, per informazioni, chiama il 371-586-6641.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
4: Oh!
3: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom

0: Sono le 15 e 36 minuti. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Riprendono i tafferugli che si segnalano soprattutto a Strasburgo, a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti, e a Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato. Secondo una prima stima dell'associazione Région de France, si stimano danni per circa 20 milioni di euro dall'inizio delle proteste studentesche. Le Monde riporta che dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. Oggi le lezioni sono state sospese in quasi 900 scuole. Equipaggio di un cargo disperso e tensione altissima in Bulgaria, che di fronte alla sua costa nel Mar Nero ha visto due navi cargo colpite da droni. Una delle due è affondata e sono partite le ricerche del personale, mentre sull'altra è esploso un incendio e sono stati salvati 18 uomini. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza e punta il dito contro i russi, da confermare la notizia di una terza nave. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Nella stessa regione le forze russe hanno colpito sempre nella notte un ponte sul fiume Dnipro. 5 i feriti, traffico bloccato. Via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Hanno votato sì 226 persone, no 147, 3 sono stati gli astenuti. Nel pomeriggio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sull'articolo 2 del provvedimento, un testo difeso in aula a Montecitorio in modo compatto dalla maggioranza, contestato invece dalle opposizioni. Una riforma viziata da incostituzionalità e la data delle elezioni non sia merce di scambio tra i partiti della maggioranza, così il leader di AVS Fratoianni. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, peilotta al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichetta alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Sabato 10 e domenica 11 ottobre a Torino torna la 19ª edizione di Portici di Carta, con i suoi mini portici per bambine e bambini, manifestazione letteraria che trasforma il capoluogo piemontese in una delle librerie all'aperto più lunghe del mondo, in una straordinaria festa della letteratura. Portici di Carta è il progetto di Città di Torino e Salone Internazionale del Libro, capace di attivare una rete virtuosa che mette in relazione i soggetti della filiera editoriale, dagli editori ai librai, passando per le biblioteche, le scuole, i gruppi di lettura, lettrici e lettori di ogni età. Nel fine settimana al centro di Torino i suoi portici ospiteranno 71 librerie torinesi. Sarà un'inaugurazione rinnovata dedicata allo sport e ad alcune delle sue figure più rappresentative ad accompagnare l'apertura della 96ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. La cerimonia inaugurale si terrà venerdì 9 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Sociale Busca e vedrà protagonisti Giovanni Malagò, Valentina Vezzali, Federico Pellegrino, Alessia Maurelli e Leonardo Bonucci in un momento di confronto dedicato al tema scelto per questa edizione della fiera, autentiche relazioni. E Costard della compagnia Rue des Arts ad aprire mercoledì 7 ottobre alle ore 21 al Teatro Toselli di Cuneo la stagione 26-27 di Interscambi Coreografici Cuneo, il progetto della Fondazione Egri. La creazione di Afid Sour porta in scena 6 interpreti per esplorare il rapporto tra identità e apparenza attraverso uno degli elementi più riconoscibili dell'immaginario contemporaneo, l'abito elegante. I patrimoni vegetali vivi italiani, la loro tutela e la necessità di trovare soluzioni operative di fronte alle sfide ambientali globali saranno i temi al centro del Forum dei Giardini Storici e degli Orti Botanici, l'importante evento di incontro e confronto nazionale che si terrà a Verbania venerdì 9 e sabato 10 ottobre, ospitato nelle splendide cornici del Lago Maggiore tra i giardini botanici di Villa Taranto e le sale di Villa Giulia. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
0: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45ª edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
5: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
6: Sì!
5: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
7: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per informarvi che sulla provinciale 166 della Val Chisone si viaggia a senso unico alternato per lavori a inverso Pinasca. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Nel centro di Giavena c'è una scuola davvero a misura di bambino. La scuola dell'infanzia e sezione primavera Beata Vergine Consolata accoglie i piccoli dai 24 ai 36 mesi nella sezione dedicata sezione primavera. Dai 3 ai 6 anni, nelle tre sezioni, in un ambiente sereno e familiare. Aperta da settembre a giugno, ma con servizi anche durante le vacanze e centro estivo a luglio. Orario flessibile dalle 7.30 alle 18. Cucina fresca interna, ampio giardino, laboratori e tante attività per crescere insieme, ogni giorno. Asilo infantile Beata Vergine Consolata di Giaveno. Il posto giusto dove iniziare a crescere. Vieni a conoscerci.
3: Mamma, torniamo domani?
4: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
5: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

Ben trovati da Gerardo Di Vivo. Stagione finita per Jannik Sinner, che si ferma per i problemi al ginocchio. L'annuncio arriva nel giorno in cui si sblocca il caso CONI Malagò. Partiamo da questo con il consiglio del CONI che, su proposta della giunta, ha commissariato la Federcalcio, indicando per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Dopo un mese di

0: di forti tensioni e scontri politico-istituzionali è il compromesso raggiunto sul caso del mancato tesseramento dello stesso Malagò prima dell'elezione a presidente federale lo scorso giugno. 31 gennaio 2027 il termine fissato per le nuove elezioni del presidente FIGC, 14 dicembre, la prima data utile. Ai giorni caldi del governo del calcio fanno da contraltare le vicende di campo con le nazionali che regalano sorrisi. Col 3-1 di Bologna sulla Turchia l'Italia ha chiuso la prima fase di Nations League con 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Seconda alle spalle della Francia, il CT Roberto Mancini.
1: Siamo felici per come le cose sono andate, per come siamo migliorati come squadra, per quello che si è riusciti a fare al di là dei risultati. Poi i risultati sono positivi e ci danno la possibilità di giocarci una qualificazione che era abbastanza difficile quando abbiamo iniziato, quindi il fatto di potercela giocare credo che sia un bel obiettivo.
0: Prossimi appuntamenti il 12 e 15 novembre a San Siro con la Francia in casa del Belgio. Da invece appuntamento al 2027 l'Under 21 che col travolgente 6-2 di Pescara sulla Polonia ha centrato il pass diretto per gli europei in Albania e Serbia. Il CT Baldini auspica per i suoi ragazzi un passaggio nella nazionale maggiore prima di ritrovarsi per andare a caccia del titolo continentale.
2: Mi auguro che 5, 6, 7 ragazzi di questi facciano un attimino una convocazione insomma con la nazionale maggiore, perché hanno dimostrato di meritarsi. Poi a giugno, siccome loro sono stati un anno con me, mi conoscono, conoscono il modo di giocare, conoscono gli allenamenti, ricompattiamo tutto il blocco forte e ci andiamo a giocare l'Europeo, che come ho sempre detto sono convinto di vincerlo. Poi qualunque cosa succede io sono sempre in debito con questi ragazzi.
0: Accennavamo a Sinner a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon il 12 luglio. Dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in beta ranking mondiale. E proprio oggi due finali regalano brividi a chi segue il tennis. Straordinario Novak Djokovic a Pechino vince il 102esimo titolo della sua infinita carriera. In finale, dopo aver vinto al tie-break il primo set, beneficia del ritiro di De Minaur all'inizio del secondo. E dopo 8 mesi di digiuno, Carlos Alcaraz torna a sollevare un trofeo. Lo spagnolo batte 7-6-6-4 il cerco Lechka e vince il torneo di Tokyo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
2: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse mini moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

0: Il tuo autunno parte da qui.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Un buon pomeriggio dalla redazione sportiva, in studio Edoardo Paradisi. Jannik Sinner alza bandiera bianca al numero uno del mondo, non scenderà in campo fino all'inizio della stagione 2027 a causa dell'infiammazione al ginocchio destro che lo tiene fermo dalla finale di Wimbledon dello scorso luglio, salterà quindi gli ultimi appuntamenti ufficiali in calendario, l'ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi, le ATP Finals di Torino, oltre che la Final 8 di Coppa Davis con l'Italia. La notizia è stata annunciata dallo stesso altoatesino in un video pubblicato sui suoi social. Il ciclismo, la campionessa cuneese Elisa Balsamo è stata inserita ufficialmente tra i 21 atleti convocati dai commissari tecnici della nazionale italiana per prendere parte ai campionati del mondo elite su pista, in programma allo Shanghai Velodrome sull'isola di Chongming da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre. Le manifestazioni in ridata rappresenterà il primo importante banco di prova nel percorso di qualificazione verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Il volley maschile, la rosa dell'Acqua Santa Cuneo, è finalmente al completo. Ieri è atterrato all'aeroporto di Milano Malpensa Firuzia, ultimo tassello a unirsi alla formazione bianco-blu dopo il viaggio in auto verso Cuneo. Il giocatore è arrivato in città intorno a mezzogiorno, accolto dal direttore generale Bima. In chiusura la Juventus, manovra in corso per il ruolo di caposcout, c'è un uomo di fiducia di Carnevali, Davide Cangini, 52 anni, attualmente a capo dell'area scout del Sassuolo. Cangini è un professionista che l'attuale amministratore delegato Carnevali conosce bene, in passato ha lavorato per Bari, Spezia e Atalanta, si attendono i prossimi passi nelle prossime settimane. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Nel centro di Giaveno c'è una scuola davvero a misura di bambino. La scuola dell'infanzia e sezione primavera Beata Vergine Consolata accoglie i piccoli dai 24 ai 36 mesi nella sezione dedicata sezione primavera. Dai 3 ai 6 anni, nelle tre sezioni, in un ambiente sereno e familiare. Aperta da settembre a giugno, ma con servizi anche durante le vacanze e centro estivo a luglio. Orario flessibile dalle 7.30 alle 18. Cucina fresca interna, ampio giardino, laboratori e tante attività per crescere insieme, ogni giorno. Asilo infantile Beata Vergine Consolata di Giaveno, il posto giusto dove iniziare a crescere. Vieni a conoscerci.
5: Mamma, torniamo domani?
6: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
7: Radio Fréjus, la differenza la senti.
8: Let's go.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Pianezza in direzione Savona. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella per informarvi che lungo la provinciale 200 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Pettinengo e Zumagna in orario 7:30-18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
3: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
2: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lurza a Selvaggio. È proprio qui accanto.
4: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
5: Gustosa!
6: Irresistibile!
5: Vivace!
6: Unica!
5: Divertente!
6: Originale!
5: Ma di cosa stiamo parlando?
6: Della Paulaner Oktoberfest Torino!
5: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina!
6: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni!
5: Paulaner Oktoberfest Torino! Vieni a viverla!
7: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.
8: Radio Frejus, la differenza la senti.
9: Encore un dimanche, je dis ça cher.

Sono le 17 e 36 minuti. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Oltre 450.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, sono scese in piazza per la terza giornata di mobilitazione promossa dalle organizzazioni studentesche e dal sindacato CGT. Nel corso del corteo parigino si sono registrati duri momenti di tensione. Circa 300 manifestanti hanno preso di mira una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti e pietre. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti e far passare il corteo. Il premier Le Cornu ha annunciato all'Assemblea nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, siamo pienamente solidali con i nostri stati membri sul fianco orientale, così sui social media la presidente della Commissione europea von der Leyen, in relazione all'ultimo attacco con droni che ha colpito da ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, 2 colpite nello spazio commerciale della Bulgaria, una di queste affondata. L'equipaggio viene dato per disperso.

0: russo. Intanto circolano sui media ucraini immagini satellitari sul crollo di una campata del ponte stradale di Konar, uno dei principali passaggi terrestri tra la regione di Kherson e la Crimea. È stato bersagliato più volte dagli attacchi ucraini a lungo raggio. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un imponente centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. La strage di Kramontanaj: Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute dopo il rogo di Capodanno nel suo disco bar, in cui persero la vita 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. La pratica è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento già accordato. Tennis: a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon del 12 luglio, dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino Jannik Sinner alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in vetta al ranking mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
3: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo B, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule. Oppure, per informazioni, chiama il 371-586-6641.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

headlines.

0: Sono le 18 e un minuto. Due minuti, un libro.
1: Due mondi lontanissimi, due modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di irrazionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto: una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi, una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo. Una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.

0: Patente e libretto, per cortesia.
1: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
0: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
1: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
3: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
4: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
5: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
6: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto. Perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla Statale 25. Telefono 334 91 84 922.
5: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, per lavori, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
3: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
4: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
3: E per le pareti?
4: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
3: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Arder a Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
4: Di Blasi, edilizia e colorificio, soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
5: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo.

0: autunno parte da qui.
1: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: le 18 e 36 minuti.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Si infiamma la protesta degli studenti in Francia, 500.000 persone in diverse città, a Parigi 100.000 studenti e sindacati della funzione pubblica. Nel corso del corteo si sono registrati disordini, circa 300 manifestanti hanno bersagliato una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti, 12 i fermi. Il premier Sébastien Lecornu all'Assemblea Generale ha detto che è da rigettare la definizione di violenza della polizia, visto anche l'alto numero di agenti feriti. E Lecornu ha annunciato all'Assemblea Nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. In Italia, in primo piano, la riforma della legge elettorale. La Camera ha dato il via libera, con ampia maggioranza in entrambi i casi, ai primi 2 articoli sottoposti a fiducia dal Governo. Tra oggi e domani la Camera si esprimerà sull'ultimo dei 3 articoli su cui il Governo ha messo la fiducia. Giovedì il voto finale sul provvedimento.
2: L'economia.
1: Caro carburanti, non scattano le accise mobili e tornano a salire i prezzi alla pompa. Sul gasolio 6,1 centesimi, rimane il tetto sulla benzina. Sentiamo Nicola Compagnoni.
3: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, che ha deciso di non rinnovare il taglio delle accise e di non far partire il meccanismo delle accise mobili. La conseguenza è l'aumento alla pompa. È scaduto dunque a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel

0: diesel della principale società energetica italiana sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta invece a 1,99 euro al litro. Rincarano anche GPL e metano. Sulle accise mobili ci stiamo ragionando, ma al momento non c'è una decisione, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, ira delle associazioni dei consumatori che denunciano il tradimento del governo che, a differenza di quanto promesso dalla premier il 16 settembre, non ha ancora fatto scattare il sistema delle accise mobili, ha prodotto i suoi primi effetti negativi sul gasolio, interrompendo l'ondata di ribassi.
1: Dati positivi dai mercati, sia azionari sia obbligazionari, sia energetici. Il clima positivo è stato innescato proprio dal miglioramento, seppur lieve, del quadro petrolifero. Si è registrato un aumento del traffico lungo lo stretto di Ormuz e quindi la quotazione del greggio Brent è scesa oggi sotto i 100 dollari al barile, esattamente a 99,20. Ne hanno beneficiato quindi molti titoli di diversi comparti e salgono le borse europee, tra le migliori piazza affari a più 0,87%. Un simile rialzo si sta registrando ora a Wall Street, per cui l'indice Nasdaq dei titoli tecnologici ha raggiunto il suo record storico. L'attenuazione delle tensioni sui mercati energetici fa intravedere uno stop alla corsa dell'inflazione e al rialzo dei tassi di interesse. Ne trae vantaggio il mercato dei titoli di Stato e lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi scende di 10 punti base e si attesta oggi a 105. In Italia si continuano a utilizzare i contanti molto più che negli altri paesi avanzati. Non tutti infatti sono passati ai pagamenti digitali. Secondo lo studio di economisti della Banca d'Italia, pubblicato nella collana Mercati, Infrastrutture e Sistemi di Pagamento, la metà del campione, il 50,2%, adotta un comportamento tradizionale caratterizzato dall'utilizzo di contante e carte presso i punti vendita fisici e da un uso limitato dei canali di pagamento a distanza. Il 24% dei consumatori non usa il contante e il 15% è ben integrato nell'economia digitale.

0: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
1: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
2: Giovedì pazzo!
1: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
3: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
1: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
4: Divani Totac.
5: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Il derby Torino-Juventus raffica di misure cautelari per gli scontri del 24 maggio scorso. La Digos sta eseguendo i provvedimenti in Piemonte e nel nord Italia, oltre 4 mesi dalla guerriglia tra ultrà. Quel giorno il tifoso juventino Marco Basoccu fu gravemente ferito alla testa da un lacrimogeno. Muore a 36 anni dopo un trapianto di cuore alle Molinette, la procura apre un'inchiesta. Originario del Napoletano, Raffaele Miele soffriva di cardiomiopatia dilatativa ed era in lista d'attesa per un trapianto da 3 anni. Individuato un cuore compatibile alle Molinette, era stato sottoposto a un intervento di 12 ore. È morta la bambina di 4 mesi coinvolta in un incidente nell'Alessandrino lo scorso 23 agosto e da allora ricoverata all'ospedale infantile del capoluogo di provincia. La piccola era rimasta ferita nell'incidente stradale a settembre a Pozzolo Formigaro con 2 auto coinvolte. Allo studio a Torino un'ulteriore riduzione del limite di velocità per le auto nei controviali, in particolare nei tratti promiscui tra auto e biciclette. Ce ne ha parlato ai nostri microfoni il sindaco di Torino, Lo Russo. Sentiamo.
2: I controviali di Torino non devono indurre in errore, sono larghi e comodi, ma la velocità massima, anzi in alcuni casi è fine eccessiva, 30 all'ora, perché sono in molti casi controviali promiscui in cui circolano non solamente automobili ma circolano anche biciclette, e quindi assolutamente il codice della strada noi dobbiamo farlo applicare, vigilare che venga applicato non dimentichiamo che una delle prime cause di incidentalità è proprio la velocità non dimentichiamoci che una delle prime cause dell'incidentalità mortale è quella legata agli urti tra automobili e biciclette, senza citare, anzi citiamo gli ultimi fatti di cronaca di questo bambino che è morto nel controviale di Corso Regina. I controviali di Torino sono delle opportunità ma non hanno finalità di flusso principale, hanno finalità di traffico secondario e quindi sì, confermiamo il limite a 30 all'ora, anzi in alcuni casi stiamo studiando di ulteriormente abbassarlo.
1: E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
3: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
4: Giovedì pazzo!
3: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
5: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
3: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
6: Divani Totac.
7: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
8: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più vai su www.axelspa.it.
9: Gustosa,
10: irresistibile,
9: vivace,
10: unica,
9: divertente,
10: originale.
9: Ma di cosa stiamo parlando?
10: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
9: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
10: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
9: Paulaner Oktoberfest Torino, vieni a viverla.
11: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, per lavori, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
6: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
5: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
7: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Continua la mobilitazione degli studenti in Francia. In decine di migliaia partecipano alla protesta a Parigi. I manifestanti lanciano pietre e la polizia risponde con i lacrimogeni. Il premier Le Cornu annuncia lo stop alle lezioni nei licei per 3 giorni, mentre il presidente Macron riunisce diversi ministri all'Eliseo. Il nostro corrispondente da Parigi.
1: Si è conclusa poco fa a Parigi in maniera tutto sommato tranquilla la manifestazione studentesca che ha visto sfilare 150.000 giovani in tutta Francia. Sono stati 450.000 a scendere oggi nelle piazze. E il governo, che ha preso sotto gamba il movimento degli studenti, ha promesso questo pomeriggio che le loro rivendicazioni saranno ascoltate e in parte accolte. Tra questi un piano di investimento massiccio ed urgenza, sia per un'importante assunzione di professori e colmare così le ore perse per la mancanza di supplenti, sia per il rinnovo degli edifici scolastici. Il governo ha anche assicurato che gli atti di violenza subiti dagli studenti saranno giudicati nelle opportune sedi. Ricordiamo che in 10 giorni di scioperi la polizia ha effettuato oltre 6.000 fermi, dei quali 4.400 di minorenni, arrestando anche ragazzini di soli 13 anni e ferendone gravemente almeno 3 a causa dell'utilizzo di armi mutilanti come le granate stordenti e i proiettili cosiddetti di difesa permessi alle forze dell'ordine qui in Francia anche nelle manifestazioni nelle quali partecipano appunto dei minorenni. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
0: In Israele è l'anniversario del 7 ottobre. Tra allerta e tensioni, il ministro della difesa Katz minaccia una reazione spropositata in caso di attacchi ai soldati nella striscia. Domani a Tel Aviv le commemorazioni dei familiari delle vittime. Ieri il premier Netanyahu contestato alla cerimonia di Stato a Gerusalemme. Sentiamo Alessio Galea.
2: Preallarme in Israele alla vigilia del 7 ottobre. Se i soldati dell'IDF nella striscia dovessero essere colpiti, reagiremo in modo sproporzionato. È l'avvertimento del ministro della difesa israeliana Katz sulla possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani nel terzo anniversario degli attacchi del movimento islamista contro Israele. Ieri l'intelligence israeliana aveva lanciato un altro allarme. Secondo il capo dello Shin Bet, Hamas starebbe intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso in prossimità del voto del 27 ottobre, con l'obiettivo di generare un forte impatto mediatico. Intanto Israele si prepara alle commemorazioni promosse domani dai familiari delle vittime e dalla società civile. I due appuntamenti principali alle 18.30 il raduno dei sopravvissuti del Festival Nova, mentre alle 21.15 al Parco Yarkon di Tel Aviv la cerimonia commemorativa organizzata dalle famiglie del 7 ottobre. Ieri alla cerimonia di Stato a Gerusalemme Netanyahu è stato contestato dal padre di un giovane ucciso che ha interrotto il discorso del primo ministro e urlato «Non hai protetto mio figlio, vergogna».
0: Assegnato allo scienziato belga Francis Haldane il premio Nobel per la fisica, lo ha vinto per il suo ruolo nella creazione e nella gestione dell'osservatorio Ice Cube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare neutrini ad alta energia, una chiave importante per rivelare i segreti dell'universo. Novità sul giallo di Pietracatella. La causa della morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita è sicuramente l'avvelenamento da ricina, ma l'ingestione potrebbe essere stata accidentale. Secondo Benedetta De Luca, l'anatomopatologa che ha effettuato l'autopsia sui corpi delle due donne, nel loro stomaco non è stato individuato alcun residuo alimentare ma solo sangue, perché prima di morire sia Antonella che Sara avevano ripetutamente vomitato. Intanto negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP a cui si è agganciato un computer, da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. L'indirizzo informatico porterebbe ad un'area coincidente proprio con la zona di Pietracatella. Si è chiusa con l'annunciato compromesso la vicenda del mancato tesseramento di Malagò prima della sua elezione alla presidenza della Federcalcio. Il CONI decide il commissariamento e affida l'incarico allo stesso Malagò. Le nuove elezioni si terranno probabilmente a dicembre. Gerardo De Vivo.
3: Da possibile terremoto per il calcio e lo sport italiano, assoluzione tra il geniale e il gatto pardesco, commissariato e commissario nello stesso tempo. Giovanni Malagò resta al vertice della Federcalcio, alla cui presidenza era stato eletto a larga maggioranza a giugno. Dopo un mese di lotte con intrecci di rivalità personali e interessi, anche politici, con frecciate sparse tra lo stesso Malagò, il presidente del CONI Buonfiglio e il ministro dello sport Abodi, la decisione del CONI chiude il caso del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura e lo indica come commissario. Malagò cambia dunque la targhetta sulla porta dell'ufficio di Via Allegri, da presidente a commissario, e si appresta a indire nuove elezioni. 14 dicembre, la prima data utile. A chiudere il cerchio del plot surrealista, Malagò potrebbe essere l'unico candidato alla successione di se stesso.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura e rinnova la propria casa. Tecnocasa SNC è a Giaveno, dalle fondamenta al tetto. Materiali per l'edilizia pesante, piastrelle in ceramica di marchi storici, un avanzato sistema tintometrico e una vasta scelta di generatori di calore di alta qualità a pellet e legna delle migliori marche. Le trovi qui.
5: E non solo. Il settore termoidraulico con un reparto dedicato, pronto ad offrirti le soluzioni migliori. E poi c'è lo staff da Tecnocasa SNC, professionale, gentile e sempre disponibile. La nostra esperienza di oltre 40 anni ci permette di offrirti solo prodotti di qualità e la giusta consulenza pratica, dal piccolo progetto fino ai grandi lavori.
4: Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosa Zaggiaveno. Tecnocasa SNC, la solidità di cui la tua casa ha bisogno.
6: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
7: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
8: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 64 06 06. Sapremo consigliarti al meglio. Let me tell you.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Il derby Torino-Juventus raffica di misure cautelari per gli scontri del 24 maggio scorso. La Digos sta eseguendo i provvedimenti in Piemonte e nel nord Italia, oltre 4 mesi dalla guerriglia tra ultrà. Quel giorno il tifoso juventino Marco Basoccu fu gravemente ferito alla testa da un lacrimogeno. Muore a 36 anni dopo un trapianto di cuore alle Molinette. La procura apre un'inchiesta. Originario del napoletano, Raffaele Miele soffriva di cardiopatia dilatativa ed era in lista d'attesa per un trapianto da 3 anni. Individuato un cuore compatibile alle Molinette, era stato sottoposto a un intervento di 12 ore. È morta la bambina di 4 mesi coinvolta in un incidente nell'Alessandrino lo scorso 23 agosto e da allora ricoverata all'ospedale infantile del capoluogo di provincia. La piccola era rimasta ferita nell'incidente stradale a settembre a Pozzolo Formigaro con 2 auto coinvolte. Allo studio a Torino un'ulteriore riduzione del limite di velocità per le auto nei controviali, in particolare nei tratti promiscui tra auto e biciclette. Ce ne ha parlato ai nostri microfoni il sindaco di Torino, Lo Russo. Sentiamo.
2: I controviali di Torino non devono indurre in errore, sono larghi e comodi, ma la velocità massima, anzi in alcuni casi è fine eccessiva, 30 all'ora, perché sono in molti casi controviali promiscui in cui circolano non solamente automobili ma circolano anche biciclette, e quindi assolutamente il codice della strada noi dobbiamo farlo applicare, vigilare che venga applicato non dimentichiamo che una delle prime cause di incidentalità è proprio la velocità, e non dimentichiamoci che una delle prime cause dell'incidentalità mortale è quella legata agli urti tra automobili e biciclette. Senza citare, anzi citiamo gli ultimi fatti di cronaca di questo bambino che è morto nel controviale di Corso Regina. I controviali di Torino sono delle opportunità ma non hanno finalità di flusso principale, hanno finalità di traffico secondario, e quindi sì, confermiamo il limite a 30 all'ora, anzi in alcuni casi stiamo studiando di ulteriormente abbassarlo.
1: E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
3: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani, per lavori, sulla A26 Genova Gravellona Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa Bettole in direzione Gravellona. Sempre questa sera per lavori dalle 23.30 sino alle 5 di domani, sulla A32 Torino Bardonecchia sarà chiuso il tratto tra Ulx e Susa Est per i veicoli in direzione Torino. Per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani mattina con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, pelotta al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì.
1: Radio Fréjus Cotton Club. Tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
2: Radio Fréjus, la differenza la senti.

0: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
1: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
0: E per le pareti?
1: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
0: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Arder a Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
1: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in Corso Stati Uniti 55.
2: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: No, che disastro!
2: Non ci voleva!
3: Ma so io cosa fare.
1: Presto, venite!
4: Arrivano finalmente!
3: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
5: Servizi Ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
6: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: Radio Frejus Cotton Club, tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
4: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
1: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da Fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
2: Divani Totac.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno i Diavalli Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
2: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: e 2 minuti.
1: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
2: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Anche per questa sera Radio Frejus Cotton Club vi dà la buonanotte e vi rinnova l'appuntamento a domani sera alla stessa ora. E se la serata è stata di vostro gradimento, la prossima volta portate anche degli amici. Grazie a tutti e a risentirci.
1: È 1:29.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.